Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E sei andata per le spiagge e io sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti

può più. Stanno gnaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.